0: unica formula. Dove dobbiamo andare? Forse non ci siamo mai. E non si può fare là, l'altro metti in mezzo fuori. Ma dai, se ti senti super flash, allora ti prego, l'altro bello, non ti prego. Ma non ti trovi di qui, e ti prego la mano. E tu non vuoi arrivare là, sarai la tua idea di te. E tu bello allora, poi non vuoi andare là, non so, non mi dici. Per me, non mi dici, non mi dici, non mi dici, non mi dici, non mi dici, non Osserviamo di 26 tabe nei soggi e tasse di noi sul tempo e poi sul tempo
1: Resulta que él dio su vida a Cristo el 26 de mayo. Tuvo un accidente, tuvo un ataque espiritual y desde entonces fue inconsciente de que él mismo ya no estaba en sí de su entorno, pero Dios se apareció a él en espíritu y le trajo a vida. Esto le hizo escapar de una muerte temprana. Alaba al Señor. Grande liberación de ataque de Satanás.